0: Silenzio di un po'.
1: Silenzio.
0: Do you happen to have a 21 for the navigation center?